0: Surpris par la nuit.
1: Senza una voce, senza un messaggio. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro o chi fosse che correvano dietro non avevano un volto. Non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini.
2: Pier Paolo Pasolinis, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Première partie. Hostie, le corps du massacre, ordure et blasphème.
1: Poteva essere qualcuno che lui conosceva, poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto. Noi, cioè,

0: bene per tutti. Quindi non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre.
1: La fin d'Acatone.